marito mio, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mio, i voti suoi furono ignora al comun per

0: rapitor. Sposa il regina, per mio destin funesto egli mi fe.
1: Che labirinto è questo?
0: Padre, mi vidi appena, che mi scacciò l'infido, barbaro re. Profugo

soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarei. Perdona l'empia legge del mio dover, non più s'adempia.